Prenu portovuc, kappa goc, kappa dret. Prenu portovuc, sin vergogna calendret. L'alene lujoc est acacia hondo poc. Pacique pacio giu, costa de Santa Croce. Prenu portovuc, spera na cerca parace. Canta portovuc, spera na da San Budace. Solo caminaos de la ruota la hund. Conto comunaos de la rionica lempunt. Fia na da flavesina, bossa cuvia campesina. La renesona latina, parlo gascon alegria. Pazun barraie, avocat de noi saraie, quan la vita s'acabaie.